0: quello terra.
1: Ci noto di Roma, va. Cosa c'è
2: dentro? 100 euro.
0: Ti fai
1: un. Non ci fai un.
0: No, apri.
3: Conto支票, allora, questo è conto支票.
0: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
3: Ok.
0: Volta,
1: no? 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧？
0: Esatto. Oh. Questo regalo è molto più bello di soldi.
3: È l'esperienza.
0: Ha più valore. Ha più valore. Sì.
2: Fatto.
0: Ok. Quindi tra desideri.
2: Belli,
0: molto bene. Che si sia in sangue mio.
1: Non capisci te ne scegli.
0: Che
4: no, cosa
5: c'è?
3: Ciao, io ti ho
1: scelto.
0: Ciao.
5: Che mamma è
0: vero. Piano piano. Belli.
2: Ciao, lì. Eleonora. E... Cos'è?
1: Sono il mio libro. Mamma sta lì per me c'è meda.
2: Sì, sì, sì.
1: Non è forte.
0: Ciao, Enea. Ciao, Enea.
2: Buongiorno, buongiorno. Io sono Enea.
0: E questa mattina c'è l'alta marea. È timido.
6: No, ma anche io fai io.
0: Vabbè, ma aiuta. Cin cin.
1: 这个也是丽萨选择的朝鲜这个跑南京啊对对哦盐水鸭然后
3: beh in realtà le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi
0: però cioè mangiano il
2: questa mi piaceva infatti si qua tu si qua
3: si fa
2: cosa no questo così o così oppure così no no oppure questo è perfetto perfetto anche così così anche
0: è vero
2: così
0: quando vedi una bella ragazza quando hai un menu
2: così oppure
3: 哎呦！哦哟，一直给他包荔枝。啊，对，春节是的。这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他二子包荔枝，一直在包荔枝。这边呢，完全无动于衷。对。
1: 什么？哎，你看，
0: Daniele。
1: 你看到了吗？你剥给他吃的，我撕了。我看你以为你自己吃的这个。我也剥给你吃，那我们俩离他远了，他们俩离得近，我们俩中间隔个小椅子。
3: 又太扯了。
1: 那给小椅子吧。不，我给给老婆吃。啊，嘴巴来了。
3: 我自己吃。
1: 那。
3: 他生气啊！可没来啊！说什么？谢谢老公。
1: 非常。他们两个月穿情侣装。那我的你买情侣装，你不穿啊？
3: 什么时候我买的？
1: 我已经在你买了，下次。
0: 他鱼眼给他剥了好几个，你给我剥几个？
1: 还有两个都没穿，少剥点嘞，妈下天堂蹲嘞。 少播点，我再帮你。我生日的时候，我也没给你送东西。 Round
0: one。哈，生日快乐，结束了。走走走。没给你送礼物啊？送礼物是送礼物，你可以拥抱一下，说了。生日快乐，拥抱一下。喏，什么都没有。他要的是
1: surprise。
0: 对，你看鱼眼，你看咱家嘞。你做什么？啊。
1: 我会的，那我就问你，你们俩家里面谁管钱？
5: 我们俩会换着管。
1: 那人家换着管，我们家就你管。
5: 这不
0: 又是
5: 我们会比较的，哪个管的好给哪个。
1: 那没有，我们家没有，我们家都是他管钱。

0: 你不就是生活费吗？
1: 我生活费你一个月就给我那几百块钱，我够干。
0: 我不要钱的东西，我要仪式感。你可以，
1: 啊，仪式感可以可以可以可以可以，我给你播给你播。
2: 他又要情绪价值，要情绪价值。
1: 好了，你闭嘴，你不少播点历史，家庭矛盾了。
3: 我很后悔不应该带你这个朋友来吃饭的。
0: 你可以讲一讲跟袁咏红你们的浪漫是怎么了？
2: 来跟你讲啊，我们结婚已经很多年了，对不对？但是我们经常会出去对一下，
4: 哎呦，
2: 两个人吃个饭，
5: 他不知道这也属于挑事儿的人，
2: 喝一点，然后晚上两个人再散散心。
5: 你看这小眼神儿，
6: 就像跟小人似的。
0: 我听你说话，我心疼。
1: 我知道我不浪漫，那不代表我们对你们女人不好啊，知道吗 ？Round
0: two， 彤哥不好喝，不浪漫是两码事。我知道你对我很好，我没有抱怨。
1: 在我心里面，我觉得我每个月把赚的钱都给你，我就拿很少两三百块钱、四五百块钱，我够了。这就是我对这个家庭，我们还有宝宝，我觉得我要付出的事情、
0: okay,
1: 责任。
0: 好的，好的。
1: 那你要浪漫，那也可以。那你要浪漫，我不要钱。
0: 我要浪漫，我不要钱。
1: 啊，那我浪漫，那你每个月多五百块钱，我给你买礼物。你说你
0: 啥？你要钱？KO。Grazie questo。
1: 怎么样？
0: 我们小区。这么
5: 棒的。
0: Molte persone。Sempre pieno di persone. Non ti rubano.
5: Non ti rubano. Non ti rubano. Non ti rubano. Non ti rubano.
0: Non ti
7: non ci indica niente
5: 3, 2, 1 开心的
1: 他学
8: È proprio una bella atmosfera il fatto che si possa scendere dal proprio appartamento e trovare tantissimi bambini con le proprie mamme, comunque con i propri genitori o altre persone, non solo bambini che sono lì a passeggiare e quindi se uno magari ha voglia di stare con altre persone basta scendere di casa e c'è il parco, ci sono tutti quei bambini che...
1: Io.
0: Prego!
8: Che caso!
1: Dai, ho aperto! Ah,
0: questa!
5: Wow! 不重要了，这个人。
0: 谢谢。
7: 那也蛮好
0: 的。Bella questa casa。谢谢。Comoda sì。
7: Ma che bella! Oddio!
0: Passa, vieni qua!
7: Ho anche credo.
9: Enea, guarda, guarda cosa ti dà la zia. Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
1: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
9: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
7: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,

0: 子细行吗？啊，咱们脚可爬不住。
1: 细，
2: 那什么意思？
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么？Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
3: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa? Sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
3: No.
0: E chi vince?
3: No, sul letto.
0: Va bene.
2: No, sì.
0: No.
2: 你不能作弊啊！
3: No.
0: 我怎么可能？
3: Vabbè, non fare cose difficili.
0: No, facili, che potete indovinare.
3: Ok.

0: 对，你
1: 哦，我先讲。
2: 盖被子啊，不是自行车。
3: 对。
2: 哦。
3: 好了，你可以打了。
2: 拆瓶子，
3: 涂干洗。
2: 发霉。
4: 涂睫毛膏。
2: 涂睫毛膏。
3: 涂干洗上面去一
1: 样。涂睫毛。
3: 没得洗了噻。哎，是个弟弟的。
1: 说啥？
5: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio. Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io.
2: Nei mesi già.
5: Quindi per forza io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
3: Allora io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali. Davvero?
5: Sì.
1: Oh. Io
3: anche per questo?
5: Sì.
1: Sì.
3: Sì. Sì. Prima cosa?
1: Ah, ho fatto io l'ora.
3: Caffè.
5: Oh, grazie.
3: L'altra cosa? Da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto, quindi non ce l'ho. Che carino! È l'anello sardo.
5: Sì.
3: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
5: Sì, sì. Infatti,
3: Ong, oh! E questo profumo per te, Ong. Prego. No, no.
5: Come no?
3: Ciao.
6: Wow.
3: Cos'è?
6: Otto?
2: Non c'è nemmeno un
3: po'. No, vabbè, che bello! Siediti, siediti, vieni qui.
6: Merita, merita.
3: Oh, buona!
2: Oh, 怕太热，
5: 而且很湿哦。
6: 对呀，这个天这么热，
2: 哇，这么热啊！
6: 这个你喜欢吗？
3: 这个脏脏的 ，OK， 谢谢，哇哦，
6: 我看到了。电风扇啊！哦，对呀，你看电风扇，你们俩一人一个，你们俩一人一个，这个，哇，闻一下，闻一下。
2: 哎，你妈挑的礼物还很年轻哦，年轻人喜欢的东西，
5: 对，
2: 哇，对，真好
3: ，grazie， 谢谢谢谢。
6: 他今天好兴奋
4: 啊！是的，
6: 他现在不睡觉，
4: 是的，
1: 小姨来了，他能不开心？
7: 哎，那你今天晚上能不能不要醒啊？
6: 肯定不会醒了，因为到现在没睡，人家睡多一个小时。
7: 到明天早上行不行？奶奶，
6: 实在行，
7: 求求你了。
6: 那奶奶哄你睡觉，给他们拜拜。来，现在开始，给他们拜拜。
3: 拜拜，奶奶，拜拜。
7: 再见。
3: 拜拜。
8: 晚安，玛卡巴卡。
3: 我先带他休息，因为他确实是很困。
1: 那你把我床搞
3: 了？ No， 你自己，我搞他的床。
1: 这床我得搞好了。
3: 晚安，拜拜。
5: 晚安，拜拜。
3: 哦，可怜死了。